torogna, quello da resta ma città, mia splatforma storapiogna.